0: debole. Dovrebbe intervenire il mercato politicamente per dire non si possono fare degli appartamenti turistici in questi quartieri perché distruggono il quartiere.
1: Ojo, perché è una intervista alla televisione